0: Der Nachtclub auf SRF 1. Musik und Nachrichten bis am Morgen um 5 Uhr.
1: Questa notte sembra un film e la luna come il sole, così calda che mi brucia il cuore.

ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

quando passa piange e ci rimane male. Il lano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattivo.